ascoltatori, un significato diverso per ciascuno degli ascoltatori, però un altro discorso, quasi il compositore non lo riguarda, però è molto importante che il compositore in se stesso trovi la ragione per cui si è messo a scrivere. La ragione architettonica potrebbe essere quella formale,